0: ti oju ona yin re.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe kini ti Chronicle ori ikerinla Hiramu oba ti re si ran o nse si Dafidi ati igi Kedari pelu awon omole ati gbenagbena lati kole fun. Dafidi si woye pe Oluwa ti fi idi onjoko le oba lori Israeli nitori agbe ijoba re ga nitori ti awon eniyan re Israeli. Dafidi si mu awon aya si ni Jerusalemu. Dafidi si bi omokunrin ati omobirin si. Won yi si ni oruko awon omo re ti o ni ni Jerusalemu, Shamua ati Shobabu, Natani ati Solomoni, ati Ibhari, ati Elishua, ati Elpaleti, ati Noga, ati Nefegi, ati Jafia, ati Elishama, ati Beliada, ati Elifaleti. Nigba ti awon ara Filistia si gbo pe a fi ororo yan Dafidi le oba lori gbogbo Israeli, gbogbo awon ara Filistia